Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

show. New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: Snap.
1: New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

to do. A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger. Un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger. Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare. Da vero corsaro. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Fiesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Fiesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

spazio. Relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave

ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Benvenuti a tutti, buon mercoledì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, prontissimo per iniziare una nuova giornata nel nostro consueto contenitore, il nostro magazzino dove ci sono tante notizie e tanta musica. Avete mai detto questa frase o sentito questa frase da qualcun altro? Devo trovare qualcuno, devo trovarmi una compagna o un compagno. Sembra un obiettivo sentimentale molto normale, ma quando diventa quasi un'ossessione, come direbbe Samurai J, potrebbe cambiare anche il modo in cui viviamo tutto il periodo in cui quella persona ancora non c'è. E tra poco si parla proprio di questo.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione

Nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori. Sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità. Batte con AIA.

0: The Mac.
1: Oggi, come primo argomento del nostro mercoledì, parliamo di amore, soprattutto parliamo di quell'esigenza che ogni tanto abbiamo durante la nostra vita, durante questo percorso abbastanza lungo, di trovare un partner, di avere una persona al nostro fianco. C'è uno studio pubblicato proprio in questo 2026 che ha analizzato le motivazioni e gli obiettivi delle persone single. I ricercatori hanno trovato proprio un'associazione molto interessante. Chi desiderava una relazione, soprattutto per ragioni legate all'autostima e alla diciamo validazione personale, tendeva a riportare un benessere peggiore durante la vita da singolo. Questo ovviamente non significa che desiderare una relazione ci condanni a rimanere soli, essere solitari, no? La questione riguarda soprattutto il motivo per cui la cerchiamo. Volere qualcuno perché desideriamo condividere esperienze e intimità è diverso dal pensare che avere un partner sia la prova definitiva, no, che valiamo abbastanza. C'è una cosa quasi paradossale, se vogliamo, in questo discorso, in questo studio

che hanno condotto, una relazione dipende necessariamente anche da un'altra persona. Stare bene con noi stessi invece è un obiettivo sul quale possiamo lavorare direttamente. Quindi la domanda, secondo me, che dobbiamo farci non è soltanto quando troverò qualcuno, ma ogni tanto vale la pena anche chiedersi: perché ne ho così tanto bisogno di avere una persona al mio fianco?

0: media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
2: Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Siamo al 30, ultimo giorno del mese di settembre, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, la giornata trascorrerà tranquillamente in modo sereno e piacevole. Toro, accantonate per oggi la diffidenza verso il prossimo, cercate di fidarvi un pochettino di più. Gemelli, siate pronti a battervi con tutte le vostre forze. Cancro, non prendete iniziative, ma adattatevi alle circostanze. Leone, oggi potrete cogliere ottimi risultati in tutti i campi. Vergine, giornata ricca di buone idee e ottime aspirazioni. Bilancia, date ascolto all'intuito negli incontri di lavoro. E Scorpione, ottima giornata per consolidare ciò che avete avviato. Sagittario, un po' di tensione con il partner, quindi cercate di rilassarvi. Amici del Capricorno, avrete maggiore facilità d'intesa con i vostri familiari. Acquario, giornata impegnativa, risolverete un problema per fortuna. E l'ultimo segno dello zodiaco è come sempre quello dei pesci, ce ne occupiamo subito, avrete tanta grinta e tanto dinamismo, anche se sarà discreta la salute, quindi un pochettino di attenzione. E con questo ho concluso anche l'oroscopo di oggi, a domani con nuovi consigli e un nuovo mese.
1: L'oroscopo del giorno.
2: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Andare a cena da soli non è più triste, perché adesso è diventato un vero e proprio trend. Questo fenomeno si chiama soul dining e sta crescendo parecchio. Negli Stati Uniti le prenotazioni per una sola persona sono aumentate del 23% tra giugno 2025 e giugno 2026. E la cosa interessante è che non riguarda soltanto una cosa sbrigativa, no? Prendere dei pasti veloci e poi andarsene. Molti scelgono apposta di regalarsi una cena da soli. Niente amici, niente organizzazione, niente tu a che ora puoi, niente discussioni sul ristorante, ti piace questo, scegliamo qualcos'altro, si decide dove andare, cosa mangiare e quando tornare a casa. E in Corea del Sud questo fenomeno sta andando ancora oltre. Nei primi 7 mesi del 2026, pensate, le prenotazioni individuali sono cresciute del 38%, comprese quelle nei ristoranti più costosi. Quindi forse sta cambiando proprio la percezione che abbiamo noi, no? di viverci da soli e non per forza con altre persone. Prima vedevamo qualcuno seduto da solo e pensavamo, poverino, sta da solo, non ha amici, quasi quasi vado a sedermi con lui. Adesso invece, poverino io, no? Che per organizzare una cena devo creare un gruppo WhatsApp, messaggiare per una settimana e magari non riusciamo neanche ad accordarci. Invece è così bello decidere con te stesso cosa vuoi mangiare, quello là, ok, a che ora vado, quell'orario lì, ok, a che ora torno a casa, ok, decidi tutto tu e non devi soprattutto consultarti con nessun altro.
1: È la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: 9:02.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Stallo nei colloqui tra Stati Uniti e Iran, nonostante la mediazione del Qatar. Secondo Axios, nessuna delle due parti è disposta a fare concessioni e cresce il timore

0: Una ripresa del conflitto, Doha ha presentato una proposta per conciliare la richiesta iraniana di revocare il blocco navale americano con quella di Washington di ottenere concessioni sul programma nucleare, dopo aver definito i colloqui positivi e costruttivi. Fonti USA hanno parlato di possibile flessibilità iraniana e di un eventuale allentamento delle sanzioni. Trump ha però smentito di aver offerto concessioni a Teheran. La situazione è in stallo, ha riferito una fonte ad Axios. Torniamo in Italia. Prima apparizione in TV per Alessandro Di Battista dopo il malore che lo ha colpito a Cuba. Ospite di martedì ha raccontato la scoperta di un tumore e l'intervento subito nell'isola. Sto abbastanza bene, ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà. Di Battista ha spiegato che gli è stato asportato quasi tutto il tumore e che ora inizierà le terapie. Ha inoltre respinto le polemiche sul possibile volo di Stato. Sono tornato con un volo sanitario pagato dalla mia assicurazione. Sul futuro politico ha chiarito: ora la priorità per me è curarmi. Oggi è fissata davanti al GIP di Roma l'udienza sulla richiesta di archiviazione dell'inchiesta sulla strage di Ustica. La procura è pronta a ritirarla dopo la disponibilità della Francia a trasmettere la documentazione in suo possesso sul disastro del DC-9 Itavia, precipitato il 27 giugno 1980 con 81 persone a bordo. Sarà depositata la nota inviata dall'ambasciata francese alla Farnesina, con cui Parigi ha comunicato la disponibilità a fornire gli atti. In chiusura al basket, in Eurolega l'Olimpia Milano ha battuto la Virtus Bologna al termine di un derby deciso sulla sirena. Sul punteggio di parità, 4,2 secondi dalla fine, Devon Hall ha segnato il canestro della vittoria dopo aver già firmato una tripla pesante nel finale. Hall ha chiuso con 12 punti, mentre il miglior realizzatore della Virtus è stato Aliu Diarra con 15. Per Bologna il secondo KO in altrettante gare di Eurolega. Giovedì la Virtus sfiderà l'Olympiakos, mentre Milano sarà impegnata a Baskonia. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

quella volta tu sei andata sola, con un biglietto ma di sola andata. E mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di te.

Stabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: Mac.
1: Per anni, cari amici, i ristoranti hanno adorato, no, i nostri telefonini, perché avevamo la possibilità di fare delle foto al piatto, taggare anche il ristorante e nel nostro piccolo fare anche un po' di pubblicità tramite il passaparola con gli amici e tutto il resto. Ma sta crescendo il numero di ristoranti e bar che invece sta cercando di ridurre o proprio eliminare l'utilizzo dello smartphone a tavola. A Londra alcuni locali coprono le telecamere dei telefoni, mentre negli Stati Uniti esistono dei posti dove lo smartphone viene addirittura chiuso e riconsegnato alla fine della serata. E qualcosa sta succedendo anche da noi in Italia, tipo a Verona un ristorante ha proposto ai clienti una bottiglia di vino in cambio della rinuncia al telefono durante la cena, e secondo quanto riportato circa il 90% ha deciso di accettare una bottiglia di vino per non utilizzare il telefono, per non stare sempre attaccati ai pensieri, ai messaggi, alle mail. Benone, quindi accettiamo, assolutamente sì. Il motivo è semplice: riportare l'attenzione sulle persone che abbiamo davanti.

momenti, perché ormai conosciamo tutti quella scena abbastanza triste, no? Che si può vedere in tanti ristoranti: quattro amici a cena, arrivano i piatti, nessuno mangia perché prima deve fotografare, poi partono i messaggi, partono le notifiche, devi creare la storia perfetta per Instagram, mettere il filtro giusto, la frase giusta, il luogo. Ci perdi così tanto tempo che effettivamente non ti vai a godere la cena con i tuoi amici o comunque con le persone con cui sei seduto.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: A Radio Jesolo Web.
2: È tempo di The Mag.
3: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, si ritorna domani. Solito orario, solito posto. Come sempre, fate bravi, ma non troppo.
4: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, spade, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: La storia delle disco di Jesolo continua.
1: La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

都是你可以的。

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Amici, un buongiorno, una buona giornata a tutti voi, un buon mercoledì mattina, mercoledì 30 di settembre, ben ritrovati in diretta anche quest'oggi qui su Radio Jesolo Web, insieme a me, insieme ad Ale, pronti per andare alla scoperta dei tanti eventi in programma nel nostro territorio nelle prossime ore. Restate con noi.

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Siamo al 30, ultimo giorno del mese di settembre, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, la giornata trascorrerà tranquillamente in modo sereno e piacevole. Toro, accantonate per oggi la diffidenza verso il prossimo, cercate di fidarvi un pochettino di più. Gemelli, siate pronti a battervi con tutte le vostre forze. Cancro, non prendete iniziative, ma adattatevi alle circostanze. Leone, oggi potrete cogliere ottimi risultati in tutti i campi. Vergine, giornata ricca di buone idee e ottime aspirazioni. Bilancia, date ascolto all'intuito negli incontri di lavoro. E Scorpione, ottima giornata per consolidare ciò che avete avviato. Sagittario, un po' di tensione con il partner, quindi cercate di rilassarvi. Amici del Capricorno, avrete maggiore facilità d'intesa con i vostri familiari. Acquario, giornata impegnativa, risolverete un problema per fortuna. E l'ultimo segno dello zodiaco è come sempre quello dei pesci, ce ne occupiamo subito, avrete tanta grinta e tanto dinamismo, anche se sarà discreta la salute, quindi un pochettino di attenzione. E con questo ho concluso anche l'oroscopo di oggi, a domani con nuovi consigli e un nuovo mese.

0: Sociale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.
1: You put on your best fit to the club tonight. You're trying to find someone to take you home and show you love. If nobody else will, then I will. If nobody will, I will.

Amici, ritorna, lo farà nel corso di questo primo weekend di ottobre, ma lo farà poi anche in quello successivo, che tra le altre cose sarà anche quello conclusivo. L'appuntamento presso la parrocchia di San Giovanni Battista con la nostra festa, questo tradizionale evento di ritrovo, ma anche di condivisione dopo quello che è stato l'impegno della stagione estiva, accompagnato da stand enogastronomico e musica. Tutte le sere, quindi stand gastronomico aperto anche per asporto e pesca di beneficenza, oltre a musica, spettacoli dal vivo.

macchina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Amici, il 3 ottobre, sabato 3 ottobre, torna a Jesolo quella che è la pedalata in rosa, 25 km di solidarietà, una pedalata, un'iniziativa organizzata dall'associazione sportiva Laguna Bike, proprio nell'ambito di quella che è la rassegna Un mare di bici promossa dal comune di Jesolo. La partenza è fissata alle 15 dall'area archeologica, da dove i partecipanti affronteranno quindi questo percorso di circa 25 km pensato per essere accessibile a tutti. Un'escursione che è aperta a mountain bike elettriche, ma anche gravel, city bike e trekking bike, mentre sono escluse le biciclette da corsa. I never met you, but I wanted to invite you to the party, and you walked in with those green eyes.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Grande musica in arrivo a Jesolo, perché il 6 ottobre il palco del Palazzo del Turismo ospiterà una delle voci più amate della musica italiana, quella di Fiorella Mannoia con il suo nuovo progetto live Fiorella Canta Fabrizio e Ivano, anime salve. Insomma, un concerto intenso ed emozionante, un vero e proprio viaggio tra le canzoni di due giganti del cantautorato italiano, Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un progetto che nasce proprio in occasione dei 30 anni di Anime Salve, questo album capolavoro uscito nel 96 ed è stato poi l'ultimo testamento creativo di De André, realizzato proprio insieme a Fossati e insignito anche della targa Tenco. Dai brani più iconici di quell'album fino ai grandi successi di André e Fossati già presenti nel repertorio di Fiorella, fino a nuove inedite versioni di capolavori senza tempo. Insomma, sarà una serata davvero capace di unire generazioni diverse tra poesia, emozione e memoria. I biglietti sono già in vendita sugli abituali circuiti autorizzati. Insomma, segnatevi questa data, 6 ottobre al Palazzo del Turismo.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Se siete a Jesolo e volete lasciarvi stupire, beh, fate un salto in Piazza Brescia, dove ogni giorno vi aspetta quella che è la 28ª edizione della mostra delle sculture di sabbia. Quest'anno il tema è The Power of Change, il potere del cambiamento, un percorso tra arte e creatività, ma anche grandi messaggi scolpiti, in questo caso nella sabbia. Insomma, un appuntamento da vedere almeno una volta, io ve lo consiglio.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute.

Amici, termina qui questa puntata insieme, io mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento, noi ci ritroveremo domani sempre qui su Radio Jesolo Web. Dale, è tutto, un buon proseguimento, ciao!

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon mercoledì. Di nuovo insieme alla nostra Stacy, con me Alessandra Bellotti, pronti per una nuova puntata. Siamo, non dico il giro di boa si fa di giovedì, però siamo a metà settimana. Come ti senti? Ciao Stacy!
2: Bene, bene, quasi finito il mese, caspita.
1: Quello sì, vero, vero, vero. L'autunno è già bello che è arrivato, inoltrato, finalmente.
2: Sì, dormiamo quasi quasi con la copertina.
1: Io non vedevo l'ora, non sono un amante
2: anch'io
1: dell'estate, ma non ci interessa. Di cosa parliamo oggi? Allora, ho trovato il genio della settimana, ancora una volta. Questa volta arriva dall'Alabama, dagli Stati Uniti, e è un uomo di 46 anni che avrebbe deciso di trasformarsi in una figura particolare che vi racconterò tra poco. Tu invece cosa ci racconti?
2: Parleremo della burocrazia dell'amore in una società matriarcale.
1: Ah, bello, è vero, ce l'avevi accennato ieri.
2: Sì.
1: Parleremo di società matriarcali, questa cosa mi piace molto. Ve tocca, cari amici, mi dispiace. Conduttrice donna, co-conduttrice donna, e così, oggi va così. Poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, frasi dei prof di educazione fisica.
2: Certi sono proprio belli,
1: Certe frasi o certi prof?
2: Certi prof.
1: Attenzione!

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ed eccoci qui, come promesso, iniziamo la puntata con il genio della settimana. Qualcuno che fa cose non sempre geniali, anzi tutto il contrario. Oggi il nostro genio arriva dall'Alabama, negli Stati Uniti. Un uomo di 46 anni che avrebbe deciso di trasformarsi in un poliziotto. Ora, di solito parliamo sempre di ladri, invece questa volta. Però andiamo a vedere cosa ha fatto. Ovviamente poliziotto non lo era. Secondo quanto ricostruito dalla polizia di Montgomery, quest'uomo aveva una Dodge Charger grigia, senza targa. Insomma, in base alla pronuncia. Una macchina okay, grigia senza targa. Sulla quale erano stati montati dei lampeggianti blu, come le sirene, no, della polizia, tanto da farla sembrare un'auto delle forze dell'ordine.
2: Mamma.
1: Cosa ha fatto lui? Fin qua uno potrebbe anche pensare, vabbè, cercherà almeno di non farsi notare, no? Che ne so, un travestimento di carnevale, anche se è una cosa contro la legge, lo ricordiamo, assolutamente no. Lui ha deciso di riprendere in un video, cioè di riprendersi in un video mentre sale sulla macchina, ecco. Annuncia praticamente che avrebbe fermato tutti e mandato tutti in prigione in un delirio suo di onnipotenza, e poi è ripartito con i lampeggianti e le sirene accese. Ora,
2: discreto.
1: Esatto, si è fatto proprio sgamare. Ecco perché genio della settimana, si è anche ripreso, quindi ha fatto le prove da solo, però in effetti ho pensato, interpretare il poliziotto, si è incastrato da solo come fanno i veri bravi poliziotti,
2: è
1: se
2: vero.
1: Ci pensi. Comunque il video è finito su Facebook e gli investigatori della vera polizia di Montgomery l'hanno visto e quindi l'hanno subito arrestato. A quel punto, diciamo che non solo hanno avuto le prove, come vi dicevo, ma il risultato è stato che l'uomo è stato accusato di impersonare un agente di polizia. Si è scavato la fossa con le sue mani, ma una domanda mi sorge spontanea, però dove adesso con tutto il bene, non è che qua dove vai trovi una sirena da mettere sulla,
2: appunto,
1: cioè dove si trovano?
2: Su Amazon.
1: Consigli di criminalità dalla nostra Sesi, ovviamente scherziamo. Comunque, che dire, genio della settimana che impersonifica un poliziotto mentre fa un reato e si autoaccusa e si autoincastra. Genio.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: La tragicomica storia del poliziotto, del finto poliziotto che si fa un video, lo mette sul web, quindi viene arrestato di conseguenza per essersi simulato poliziotto e quindi si incastra con le sue stesse mani. Che
2: vabbè,
1: dire?
2: Ma un po' pollo.
1: Genio della settimana, infatti. Bel pollo, sì. Andiamo ai messaggi. Ci scrive Simone che dice: praticamente ha prodotto da solo anche il materiale per le indagini. Esatto, Simo, è proprio quello il punto. Valentina invece scrive: la cosa bellissima è che la vera polizia che apre Facebook e trova uno che sta facendo il loro lavoro senza essere stato assunto, sicuramente si sarà fatto qualche domanda. Certo, sì.
2: Io penso... mi sarei fatta qualche risata, perché è ridicola la situazione.
1: Ma non lo so,
2: no.
1: Io penso che tra colleghi si conoscano un po' tutti, quindi certo. Sicuramente se ne sono accorti. Fabio invece dice: secondo me, quando ha visto arrivare gli agenti veri, ha pensato: finalmente arrivano i rinforzi. Fabio ha fatto il simpatico.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Non vedevo l'ora, ce l'ha anticipato ieri, ma è il momento ormai giunto di parlare di società matriarcali. Come, sì. Dove, perché, ce lo dice tra poco la nostra Cecilia.
2: Sì, perché scopriremo un'etnia dove le donne governano e le relazioni durano finché c'è passione con zero drammi.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Eccoci qui, vi tocca, cari amici del Comedy, oggi spazio alle donne, forza! Sentiamo un po', società matriarcale, etnia, insomma, dici dove ci porti?
2: Ce l'andiamo in Oriente.
1: Oh, curioso.
2: Dimenticate i soliti cliché, i pranzi di famiglia che non finiscono mai, con i suoceri, i parenti, e soprattutto mutui trentennali. E qua si parla di una cosa un po' più smart. Voliamo in Cina, sulle rive del lago Lugu, per scoprire l'etnia Mosuo, uno delle ultime società matriarcali al mondo, dove la donna decide letteralmente tutto, cara Ale.
1: Eh sì, come a casa mia, tanto vivo da sola, decido io.
2: Ma come funziona nel dettaglio questo paradiso per chi odia la burocrazia dell'amore? Tanto per iniziare, tra i Mosuo il matrimonio non esiste. Quindi niente abiti bianchi, niente promesse di fedeltà eterna e soprattutto niente divorzi dall'avvocato. La tradizione si basa sul cosiddetto matrimonio camminato.
1: Sì.
2: E funziona così. Le donne vivono nella casa della propria famiglia d'origine, dove mantengono la proprietà, il potere decisionale e la gestione di tutti i beni. Gli uomini entrano in gioco solo di notte. La donna invita l'uomo a casa sua.
1: Sì.
2: E lui può fare visita solo dopo il tramonto.
1: Interessante.
2: Eh sì. Il mattino dopo, prima di sorgere il sole, l'uomo deve alzarsi.
1: Se deve andare.
2: Eh sì.
1: Via.
2: Esatto.
1: Fuori.
2: Ciao. Rimettersi le scarpe e tornarsene a casa di sua madre. E la cosa più incredibile è che come si chiude la relazione? Nessuna scenata, nessun messaggio ambiguo. Quando la donna smette di aprirgli la porta o gli lascia semplicemente le scarpe
1: è automaticamente
2: fuori dalla stanza, il messaggio è chiaro.
1: Okay.
2: Caro, è stato bello, ma la relazione è finita. Nessun obbligo, nessun legame affettivo, zero rancore. Invece i figli crescono tutti nella casa della madre, accuditi dalla donna, dalle sue sorelle, dai fratelli della donna, ovvero gli zii materni.
1: Certo.
2: E quindi i padri biologici non hanno responsabilità economiche ed educative sui propri figli, ma aiutano a crescere i nipoti a casa della propria madre.
1: Beh, vedi, equo però, perché uno potrebbe dire, ah però voi donne se l'avessimo fatto noi avreste detto che vi abbiamo usato. No, invece è un utilizzo, è brutta la parola, però... equo, nel senso...
2: è un dare un avere.
1: Esatto, anche qua, cioè io ti uso, tra virgolette, però poi non ti do neanche delle responsabilità. Non è che voglio, come si dice qua, la moglie piena... no, scusate, la botte piena e la moglie ubriaca. In questo caso non voglio né la botte piena né il marito ubriaco. Tiè!

0: 14.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'ascolto. Un aereo di linea in volo da Dubai a Tel Aviv questa mattina ha lanciato

0: percorsi diplomatici volti a sbloccare la situazione relativa alla guerra in corso. Ne ha dato notizia la portavoce del governo iraniano, sottolineando anche che la risposta degli Stati Uniti è stata trasmessa al presidente Pezeshkian. Bisogna prendere in considerazione diverse opzioni su come potrebbero essere i futuri rapporti tra Regno Unito e Unione Europea, la possibilità che il Regno Unito aderisca a un'unione doganale, la proposta dei liberal democratici per un mercato unico, oppure che si vada fino in fondo e si rientri nell'Unione Europea, lo ha detto il premier britannico Burnham in un'intervista alla BBC, aggiungendo che la Brexit ha causato più danni che benefici e circa il 60% dell'opinione pubblica è d'accordo con lui. Secondo Burnham occorre valutare i pro e i contro di ciascuna opzione e avere le idee chiare, ha sottolineato, su quale direzione vogliamo che la Gran Bretagna prenda nel prossimo decennio. Nel 2026 circa il 40% della popolazione mondiale è stato esposto a livelli estremamente elevati di ozono troposferico, e quanto emerge dal rapporto Atmosphere Watch di Copernicus, secondo cui le ondate di caldo estremo hanno favorito concentrazioni più alte di ozono e una maggiore esposizione al fumo degli incendi in diverse regioni del mondo. Il rapporto avverte che con il proseguire delle condizioni estreme legate al Niño, il rischio di nuovi incendi potrebbe rimanere elevato nei prossimi mesi. Ed è tutto, più tardi.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit. 4 successi di ieri e di oggi.
1: Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Una società matriarcale in cui le relazioni praticamente si vivono ognuno a casa sua, si fanno anche figli volendo, però in due abitazioni diverse, ci si incontra di notte. Che dire, sembra il... per qualcuno potrebbe essere la soluzione ideale, però allo stesso tempo, come ci ritagliamo i nostri spazi e non vogliamo, insomma, andare oltre, anche le responsabilità non devono superare una certa soglia. Infatti in queste società dell'Oriente, non ho capito bene dove siamo,
2: sì, siamo in Cina.
1: Ok, il marito non è che ha degli obblighi, per esempio, né morali né, come dire, economici. Quindi tutto sembra filare liscissimo. Andiamo ai messaggi dei nostri amici.
2: Matteo, aspetta, fatemi capire. Niente suoceri a pranzo la domenica, niente spese condivise, e se finisce l'amore basta non aprire la porta? Dove si compra il biglietto di sola andata per il lago Lugu? Beh, non lo so, basta che guardi su...
1: È un po' lontano,
2: sì, su Google Maps. Francesca, ragazzi, questa non è un'etnia, è il futuro. Nessun uomo che lasci i calzini sporchi in giro per casa, perché la mattina alle 6 è già fuori dalle scatole. Approvato al 100%. Invece Gabriele dice, tutto bellissimo, ma immaginate la scena. Fai 2 ore di strada a piedi di notte per andare da lei, e trovi la porta chiusa a chiave, l'amarezza di dover tornare a casa da tua madre alle 3 di notte con le
1: con la coda tra le gambe.
2: Esatto.
1: Allora vabbè, intanto nessuno ti ha detto di andarci a piedi per forza, e poi questo perché prima Cecilia ci raccontava che non c'è neanche bisogno di troppe spiegazioni. Quando una relazione finisce, lei praticamente basta che lasci la porta chiusa di notte, quindi lui trova chiuso con le scarpe fuori e niente, e quindi amen, ciccia, finita,
2: adios amico,
1: adios.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Manca poco, pochissimo, sempre meno alla nostra rubrica conclusiva della puntata, hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi frasi del prof di educazione fisica, che insomma spesso non erano proprio delle frasi carine, anzi dei veri e propri insulti sull'incapacità di fare esercizio fisico.
2: AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città, iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo, il cuore dello ospitalità. Batte con AIA.

0: pensate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Cari amici del Comedy Radio Show, non so voi che, diciamo, passato scolastico per quanto riguarda le attività fisiche abbiate avuto, se insomma, bei ricordi, brutti ricordi. Io per esempio alle superiori mi sono iscritta ad una scuola perché aveva la piscina olimpionica, ecco. E non ho mai fatto nuoto, non volevo farlo, lo odiavo. Comunque,
2: ma avevi un bel prof?
1: No, donna era, sì, una bella donna, ma non mi interessava. Tu avevi un bel prof, mi
2: ma
1: sa perché.
2: Ma di che? Io andavo dalle suore, quindi tutte donne.
1: Vabbè,
2: no,
1: comunque,
2: no.
1: Spesso, a prescindere da belli, brutti, antipatici, simpatici, ci insultavano i prof di educazione fisica, anche così,

0: giocando, giocherellando in maniera simpatica sulla nostra incapacità proprio nel fare attività fisica. Cominciamo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, cose che ti diceva il prof di educazione fisica. Allora, sembri mio nonno, ma dei due non quello vivo.
1: Mamma mia, che brutta cosa.
0: Abbiamo una partita di pallavolo contro l'altra classe, tu siediti e fai il tifo, per favore.
1: Ecco, magari pure coi pom pom.
0: Esatto, gioca meglio la palla da sola. Gioca meglio la palla da sola di te. E poi, oggi tua lezione? E chi se lo aspettava? E ancora, ammettilo, a te ti ha mandato il ministero per mettermi alla prova.
1: Ecco.
0: Tu la verifica sulla ruota la fai scritta. Madonna quanto puzzate, questo è un classico.
1: Beh,
0: soprattutto
1: sì,
0: nell'età dell'adolescenza.
1: Ma...
0: tu e lo sport non quagliate, correte mozzarelle, hai due ferri da stiro al posto dei piedi. Va, che ridere. Io avevo una professoressa, non c'entra con l'educazione fisica, che ci diceva sempre: puzzate come un treno a vapore immischiato con una ciminiera, perché andavamo a fumare e poi tornavamo in classe puzzolenti. Adesso vi dividete in due squadre, fulminati e storditi. Forza. Che spreco di gambe utili a chi sa usarle. Dividetevi in coppie da tre, questo è un lapsus, credo, uno sbaglio di conti. Le palle dovete tirarle nel canestro, non romperle a me, grazie. Meno fai, più fai, più fai, più sfasci. È normale questo ciclo ogni settimana, perché noi ragazze,
1: eh sì,
0: no?
1: Sì, avevamo questa scusa pronta.
0: Certo. Poi abbiamo mangiato un bel po' di panettone, questa non si può sentire nel 2026, sarebbe assolutamente bullismo puro, prof denunciato. A 30 anni andrete dal fisioterapista. Possiamo concludere dicendo che aveva ragione.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: E tra un insulto più o meno simpatico del nostro prof di educazione fisica che ci ha riportato indietro nel tempo, io non so voi quanto siate stati agili nella vita, io poco, devo dire.
2: Anch'io.
1: Giunge al termine la nostra puntata del Comedy Radio Show. Sì, tu non eri una che faceva...
2: Ma guarda, io a me andava bene, soprattutto quando facevo ginnastica ritmica, lì sì, però pallavolo non mi si poteva guardare.
1: A me piaceva molto giocare a calcio, quello sì, volevo sempre solo giocare a calcio, nuoto... pallavolo, odiavo qualsiasi sport. Bene, detto questo, siamo tornati tra i banchi di scuola, anzi tra le palestre di scuola. Torniamo anche domani con la nostra Cecilia
2: e con la nostra Alessandra qui al Comedy Radio Show.
1: A domani, ciao a tutti.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Buon pomeriggio amici e bentrovati di nuovo su Radio Jesolo. Anche oggi riparte un altro appuntamento con me, Adriana Paratore. Questo è il Day by Day.
1: A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
2: Shots fired.

Allora parliamo dell'ustione alla gamba di Nicole Scherzinger. La ex Pussycat Dolls si è riunita con le Pussycat Dolls lo scorso 26 settembre a Düsseldorf in Germania. Solo che cosa è successo? Poco prima di salire sul palco, non si sa bene come, perché alcune fonti dicono che qualcuno le ha inavvertitamente fatto cadere addosso dell'acqua bollente. Altri dicono che lei si è versata addosso dell'acqua bollente. Fatto sta che poi ha condiviso sui social la foto della gamba ustionata con tutte le vescicoline e tutte le striature dell'acqua. Non credo sia un ustione di secondo grado, perché non vedo al momento spellature, però è una bella ustione, ragazzi, si è proprio bruciata una buona parte della gamba. Perché dico che non è un secondo grado? Perché poi lei ha anche detto: tranquilli, lo show deve continuare, e quindi ha comunque fatto quello che doveva fare, ha comunque eseguito il concerto, ha detto anche grazie Düsseldorf per avermi dato la forza di andare avanti, a presto Amsterdam. Quindi per fortuna niente di grave, anche se gli ustioni, non so voi, ma a me fanno sempre paura. Be-

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Allora, qualche giorno fa vi dicevo che Taylor Swift, prima degli MTV Video Music Award, aveva pubblicato un teaser del video Passion Zero, il suo nuovo singolo, e durante la presentazione che troviamo nelle sue storie Instagram, lei indossa una polo che sembra proprio rubata dall'armadio di suo marito. Perché? Perché numero uno è visibilmente almeno una taglia in più, se non anche due, e poi perché è stata fatta un'analisi e si è scoperto che si tratta proprio di un giacchetto che sembra una polo, che è palesemente da uomo e tra l'altro in offerta tipo a una roba come 20 euro neanche, 20 dollari, 19 dollari e qualcosa, quindi in euro e anche meno. A me è sembrata una marchetta, non so se da parte dei tabloid che ne hanno parlato o proprio da parte di Taylor Swift che l'ha indossata, visto che nel tabloid c'era proprio il link per acquistarla. Ma la cosa interessante di cui mi volevo soffermare sul modo di vestire di Taylor Swift è che lei ha l'abitudine di abbinare capi molto costosi a capi decisamente più economici e quindi magari indossa un vestito da 1500 euro se non di più a, non lo so, un giacchettino vintage o un giacchettino comprato su Amazon a pochi soldi, oppure appunto la maglietta di Amazon con dei gioielli che costano 20.000 dollari. Quindi diciamo che ha l'abitudine di abbinare questa cosa e secondo me la strategia di abbinare il capo di marca con quello più economico può essere interessante per avere un look un po' più sostenibile senza spendere un patrimonio. Non lo so, fatemi sapere che ne pensate.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati.

0: tuo video bello il nuovo anello.
1: È come quello che avevamo visto
0: con le canzoni di Vasco.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Okay.

State ascoltando il Day by Day su Radio Jesolo tutti i pomeriggi con me, Adriana Paratore. Io sarò con voi ancora fino alle 17.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere. I don't want you ever to forget.

Allora, amici, dovete sapere che Laura Pausini, in tempi non sospetti, aveva seriamente pensato di smettere di cantare. Questa cosa lei l'ha raccontata a Mara Venier domenica scorsa, domenica in lacrime proprio. Lei ha detto che durante la pandemia ha attraversato un periodo molto particolare, si era davvero buttata giù e aveva pensato davvero di non cantare più, di smettere totalmente. E invece poi sono stati proprio la famiglia, gli amici, ma anche i fan a incoraggiarla a continuare, a non mollare, e questa cosa è stata importante perché poi è stata candidata sia agli Oscar che ai Golden Globe, e questo è stato un grande segnale per lei. Cara Lauretta, per te non è ancora arrivato il momento di andare in pensione. Tra l'altro, lei ha parlato durante l'intervista anche della sua amicizia sia con Giorgia che con Shakira, di come Pippo Baudo le abbia cambiato la vita a Sanremo, ma anche di un suo insospettabile fan che è il Papa, che ha detto che proprio adora le sue canzoni, la segue dagli anni 90, e tra l'altro ha detto: ci scriviamo pure su WhatsApp, e scusate se poco.

0: Ancora buon pomeriggio amici, questo è il Day by Day con me Adriana Paratore, tutti i pomeriggi qua su Radio Jesolo, con me Adriana Paratore dalle 15 alle 17.
1: Laguna Shopping Jesolo, shopping facile, comodo, a cielo aperto, negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Eccoci amici, abbiamo concluso l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo. Vi do un bacio grande e ci sentiamo domani. Ciao!
1: Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: più. 17.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati dalla redazione. Un tentativo di attacco jihadista per il ministro della difesa israeliano Katz. L'incidente è avvenuto questa mattina a bordo del volo Fly Dubai, in viaggio tra Dubai e Tel Aviv, dove il copilota omanita ha coltellato il comandante emiratino e tentato di dirottare l'aereo con a bordo 174 israeliani per farlo schiantare al suolo. L'aereo poi ha effettuato un atterraggio d'emergenza in uno scalo saudita, illesi tutti i passeggeri. Il tentativo di far precipitare l'aereo sarebbe stato sventato dall'altro pilota con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani. Il pilota che ha sferrato l'attacco è stato arrestato e viene attualmente interrogato dalle autorità saudite, ha reso noto il premier israeliano Netanyahu. Il GIP di Roma si è riservato di decidere sull'istanza del procuratore capo Lo Voi, che ha ritirato la richiesta di archiviazione dell'indagine sulla strage di Ustica per consentire la prosecuzione degli accertamenti, la svolta dopo che la Francia ha annunciato l'intenzione di trasmettere all'Italia la documentazione relativa alla caduta del D-9 Itavia, precipitato nel Tirreno il 27 giugno 1980, provocando la morte di 81 persone. Un 21enne di nazionalità polacca è morto questa mattina in piazza Gaeolenti a Milano dopo essere precipitato da un'altezza di 15 metri. Stando alle prime ricostruzioni, si tratterebbe di un incidente. Il giovane stava probabilmente cercando di scavalcare una ringhiera per dirigersi verso Corso Como. Per cause ancora da stabilire, però, è caduto in un cavedio posto nei pressi di un parcheggio. Condannato all'ergastolo Salvatore Ocone, il 59enne che un anno fa in casa Paupisi nel Beneventano uccise la moglie Lisa, 49 anni, e il figlio Cosimo di 15 con una grossa pietra, ferendo gravemente

mente l'altra figlia Antonia, di 17 anni, poi la fuga in auto con i due figli prima di essere catturato. Una corte d'appello federale ha bloccato l'esecuzione in Tennessee di Krista Pike circa un'ora prima che avesse inizio. Oggi 50

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: Atmosfere da favola, momenti indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Silenzio, relax, Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

L'economia locale, Confcommercio Jesolo, rappresenta ogni settore produttivo, commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città, con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo, insieme facciamo crescere Jesolo.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci a portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Io potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: And you know who I want to thank? I want to thank me. For believing in me and doing what they said I could not.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella

Relax, Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza. Let's go.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Greetings, Himeros, god of sexual desire, son of Aphrodite, lay back

0: 20.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati dalla redazione. Atterrato all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, il volo di soccorso di Fly Dubai con a bordo i 180 passeggeri israeliani provenienti dall'Arabia Saudita. Si trovavano su un volo Fly Dubai in viaggio da Dubai a Tel Aviv, costretto stamattina a un atterraggio d'emergenza dopo una lite nella cabina di pilotaggio che si sospetta possa essere stata un tentato attacco terroristico. Il copilota omanita ha coltellato il comandante emiratino e ha tentato di dirottare l'aereo per farlo schiantare al suolo. Un tentativo di attacco jihadista per il ministro della difesa israeliano. No cazzo. Una corte d'appello federale ha bloccato l'esecuzione in Tennessee di Krista Pike circa un'ora prima che avesse inizio. Oggi 50enne, la donna fu condannata per un omicidio commesso nel 1995 all'età di 18 anni. Insieme all'allora fidanzato torturò e uccise una 19enne. Si sarebbe trattato della prima esecuzione di una donna nello Stato da oltre 200 anni. I giudici hanno affermato di voler verificare se le accuse di abusi sessuali e stupro subiti durante l'infanzia dalla donna fossero state pienamente prese in considerazione prima della sua condanna a morte. Il GIP di Roma si è riservato di decidere sull'istanza del procuratore capo Lovoi, che ha ritirato la richiesta di archiviazione dell'indagine sulla strage di Ustica per consentire la prosecuzione degli accertamenti. La svolta dopo che la Francia ha annunciato l'intenzione di trasmettere all'Italia la documentazione relativa all'incidente del 19 Itavia, precipitato nel Tirreno il 27 giugno 1980, provocando la morte di 81 persone. Un 21enne di nazionalità polacca è morto stamattina in piazza Gheolenti a Milano dopo essere precipitato da un'altezza di 15 metri. Stando alle prime ricostruzioni si tratterebbe di un incidente. Il giovane stava probabilmente cercando di scavalcare una ringhiera. Per cause ancora da accertare però è caduto in un caveggio posto nei pressi di un parcheggio. Lutto nel mondo della televisione. È morto all'età di 100 anni Peppino Mazzullo, la voce storica di Topo Gigio. L'attore messinese aveva doppiato il celebre personaggio dal 1961 al 2006. Il calcio, sempre al fianco del mio club, assicura Pep Guardiola dopo la sentenza della Premier League sulle violazioni delle regole finanziarie del Manchester City. Ancora da stabilire il pacchetto di sanzioni nei confronti della società inglese. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: That's just gonna be crazy. I think we got it.
1: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Uno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: I'm just trying to tell you how I feel.
2: My

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo, con un solo biglietto. Sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.